0: Hayipunguki
1: we mkhwenyana ziphi inkomo zamalobolo
0: ziphi inkomo zamalobolo inkomo zamalobolo asibelelanga mkhwenyana uma ineke inqaqa mazinyo inkomo zamalobolo
1: we mkhwenyana
0: inkomo zamalobolo
1: zamalobolo